0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.